mia covardia di sciorare un fiamo argon tra due archivi spedazzato un teo retrato.